0: En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marie, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: que la conclusion doit être avec les blues. Les blues, et la prochaine chanson est une chanson très particulière qui s'appelle Vacation from the Blues. Et une chanson de Johnny Mandel. Johnny Mandel est un compositeur américain, un arrangeur et tromboniste à l'origine, qui a composé The Shadow of Your Smile. Babarariria, la plus connue, mais il y a aussi beaucoup de musique pour, comment tu l'appelles, musique pour film en français, sont des films, va bene? Va bene, va bene, io chiedo sempre umilmente. Musique de film, ha scritto molti film, ha scritto molte canzoni anche usate anche da Bill Evans, ha scritto Emily, per esempio, usato, ha scritto Time for Love, ha scritto molte canzoni belle. La più famosa è sicuramente quella. Ma poi abbiamo trovato, sia io che Simone siamo, faccio la mia lotta quotidiana, daily struggle con la carta, abbiamo trovato in un album, non c'è molto di Mandel, c'è un solo album con tutte le parti scritte da lui, benissimo, armonizzate, era un grandissimo musicista, e abbiamo trovato questo pezzo simpatico che vi dedichiamo come pezzo finale, che si chiama Vacation from the Blues perché vuol dire proprio vacanze dalla tristezza, quindi è un'interruzione di tristezza, e questa è un po' la storia, giusto? Parla di questo, corretto? Scusa, no, non lo so, lo vuoi dire tu? No, è vero, cioè basta col blues, basta con la tristezza e basta, a fra poco.
1: On pourrait même ajouter Chega de Saudade si on parlait un peu en brésilien. Ici, je vous ai laissé Enrico Pieranunzi en italien. C'est tellement charmant de l'écouter parler au public du Via Valentino. C'était donc le 16 décembre en duo, 16 décembre 2025 en duo avec Simona Severini.